0: Dove sono sti cappuccini?
1: Vengono.
0: Vengano quando? Io devo andare.

0: sto in mille minuti per un pallone.
1: E l'odore del mercato.
2: Consistenza del braccio. Wie eine Rose im Schnee.

Siamo venuti da lontano, armati di pane e pazienza, con un biglietto nella mano ed un'idea nella credenza. Dalle montagne in un tuguglio, le notti alla luce di un cero, la colonnina di Mercurio a farci festa sotto zero. Siamo venuti da lontano e abbiamo molto da imparare.